sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

Sandra Moroso, vivere a colori su Radio Kiss Kiss Italia. Vivono a colori anche tutti gli appassionati del calcio giocato, ognuno con la propria bandiera. Quindi parliamo della 36esima giornata di Serie A che è cominciata ieri sera a Torino. La sfida tra Torino e Sassuolo, Torino che vince per 2-1. Si è conclusa invece oggi la sfida delle 15 tra Cagliari e Udinese. L'Udinese vince per 2-0 in casa dei Sardi. A breve comincerà la sfida, circa un quarto d'ora, tra Lazio e Inter, che dovrà dire veramente poco a questo campionato, ma che è comunque un'anteprima della finale di Coppa Italia che si terrà mercoledì sera allo Stadio Olimpico. Invece riflettori puntati sulla sfida di questa sera al Via del Mare di Lecce, tra Lecce e Juventus, perché entrambe le squadre devono ancora dire tanto a questo campionato. Il Lecce per quanto riguarda la salvezza in lotta contro la Cremonese, la Juventus invece con il passo falso nella giornata precedente contro il Verona, già retrocesso in Serie B, che deve difendere questo quarto posto dalle inseguitrici che portano il nome di Roma e Como.

0: Le voci di Malikayan e Pacifico, sospesa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua il nostro viaggio nella musica italiana in questo pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu. Arriva il turno di Ultimo con il suo brano Altrove.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

0: Grazie altrove.
1: Ultime notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati. In primo piano la guerra in Medio Oriente. All'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, Donald Trump in un'intervista ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno e non ci ha aiutati neppure con le sue dragamine. Il leader della Casa Bianca conferma di continuare a prendere in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi del nostro paese. Nessun commento invece sulla lettera di risposta iraniana alla proposta di pace americana che era attesa per ieri notte. Londra annuncia che invierà in Medio Oriente un caccia torpediniere in vista di una futura missione internazionale di carattere difensivo per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto in Libano sono almeno 11 le vittime dei raid israeliani nelle ultime ore nel sud del paese. Restiamo all'estero. In Russia, celebrato sottotono l'81esimo anniversario della vittoria contro la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Nonostante la tregua di 3 giorni fino a lunedì prossimo, c'erano timori per la sicurezza. Parata in tono minore sulla Piazza Rossa e discorso lampo del presidente Putin, che ha lodato i suoi soldati e ha dichiarato: ci battiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Voltiamo pagina. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza per antivirus per 4 italiani che si trovavano sul volo KLM transitato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius e che è stata poi ricoverata a Johannesburg in Sudafrica, dove è deceduta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La nave intanto sta facendo rotta verso le Canarie, a Tenerife, dove dovrebbe approdare nella notte. Intanto le autorità sanitarie di Firenze hanno riferito di aver disposto la quarantena precauzionale per una donna in attesa degli accertamenti necessari. A Stroncone, in provincia di Terni, una donna di 40 anni è stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è ricoverata in gravi condizioni. Gli investigatori hanno recuperato il martello e cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero. Lo sport, calcio: il sabato della 36esima giornata di Serie A si è aperto con la vittoria dell'Udinese sul Cagliari per 2-0. Adesso c'è Lazio-Inter, stasera alle 20:45, Lecce-Juventus. Infine il tennis. Agli internazionali d'Italia va al terzo turno Mattia Bellucci, che ha battuto in rimonta l'argentino Thomas Echeverri. Oggi l'esordio di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. In campo anche Cobolli e Pellegrino, posti rispettivamente ai francesi Atman e Fils. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, campionessa in carica, al terzo turno ha ceduto in 3 set alla belga Mertens. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

Quanta dolcezza in questo brano di Blanco Elisa, Ricordi, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cominciamo insieme la terza parte, ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga, c'è il maestro Angelo Zella alla parte tecnica. E allora parliamo di amore, ecco, perché ci sono varie fasi nella nostra vita, naturalmente, quando si sta bene da soli, quando invece c'è quella ricerca frenetica di un partner. Però gli esperti suggeriscono questa cosa, che a quanto pare esiste una fase specifica della nostra vita che è il passaggio dalla solitudine subita alla solitudine scelta. Questo che cosa vuol dire? Quando riusciamo comunque ad entrare nel mondo del lavoro, magari in un lavoro che ci soddisfa, esiste quella fase che dove l'indipendenza diventa fondamentale. Quindi praticamente i ritmi e le priorità iniziano a gravitare esclusivamente intorno a noi, intorno a te in questo caso, costruendo un equilibrio perfetto in cui il compromesso non è più necessario. Quindi c'è quella fase della vita dove ci stoppiamo totalmente da tutto e ci diciamo a noi stessi: no, io un partner non ne ho bisogno. Ecco, questo ovviamente è il pensiero degli esperti. Io invece la penso un po' al contrario, non so voi, però secondo me quando si trova l'indipendenza anche lavorativa, quindi economica, forse si è anche più sereni nel poter trovare in qualche modo, anche perché non è che si trova, capita l'amore, ecco, si incontra casualmente, e quindi si è anche più concentrati, più realistici in una possibile relazione. Voi come la pensate? Ditecelo al 347 49 00 29. Arrivano Fabri Fibra e 13 Pietro. Che gusto c'è!

c'è. Che gusto c'è su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A quanto pare, secondo gli esperti, l'indipendenza può diventare un muro difficile da battere per cominciare una nuova relazione. La pensate anche voi allo stesso modo? 347 49 00 29. Ci sono i Litfiba, Spirito.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Kiss Kiss Italia. Beh, di sicuro l'indipendenza può far avere qualche dubbio, no? Su una possibile relazione, perché magari si sta meglio da soli, ma il problema è trovarla un'indipendenza. Sappiamo bene che l'inizio di un nuovo impiego è un momento cruciale nella carriera di ogni lavoratore. Pensate che però il 71% dei dipendenti italiani ha pensato di lasciare il nuovo posto di lavoro già il primo giorno. Questo perché a causa di un'esperienza negativa, insoddisfacente proprio nel primo giorno di lavoro. Ci sono varie cause, ovviamente queste sono delle statistiche generali. Tra le principali cause di disagio segnalate dalle persone che hanno poi ammesso questo disagio spicca l'assenza di un evento di benvenuto. Quindi quando si entra in una nuova azienda nessuno fa una festa di benvenuto. Il 79% dei nuovi assunti non ha ricevuto alcuna forma di accoglienza formale. Poi il 43% ha lamentato la mancanza di informazioni preliminari sul ruolo e sulle attività da svolgere. Un dato simbolico invece, che però è rilevante sicuramente, riguarda il primo pranzo, perché il 16% dei neoassunti ha consumato il pasto da solo senza alcun tipo di interazione con i colleghi. Beh, però un'esperienza, possiamo dire. Queste sono esperienze negative, ma non credo che accada sempre questo. Speriamo di no, quantomeno per la maggior parte dei lavoratori italiani. Ernia su Kiss Kiss Italia, super classico.
2: Ora che fai?

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me, se ti

0: Gaia, Sesso e Samba.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Uno dei brani più intimi dell'album Una giornata uggiosa di Lucio Battisti, un brano che racconta difficoltà di comunicazione e rimpianto all'interno di una coppia probabilmente separata in una fase profonda di crisi. 1980, arrivederci a questa sera.

Milano, la testa gira su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e continuiamo il nostro viaggio nella musica italiana. Torniamo indietro di ben 20 anni. Ci sono le Vibrazioni con il loro brano Se. Sì.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Carta Wow Tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

volta ancora Rocco Hunt su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ritorniamo a parlare di calcio perché è in diretta il match dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Siamo al minuto 45, l'Inter è in vantaggio per 2-0 con le reti di Lautaro Martinez e Sucic. Lo ribadiamo, una partita che deve dire veramente ben poco questo campionato, con l'Inter già campione d'Italia e la Lazio che non può comunque inseguire il sogno Europa. Si è conclusa anche la sfida tra Cagliari e Udinese, 2-0 per l'Udinese, e invece ieri sera Torino-Sassuolo 2-1 per il Torino. Questa sera Lecce-Juventus, sfida importantissima per entrambe le squadre. Lecce in chiave salvezza, Juventus in chiave qualificazione Champions League. Ovviamente la Juventus deve cercare di conquistare i tre punti, essendo che la Roma si è portata a un punto e giocherà in casa del Parma, un match che può essere più semplice, ecco, sotto tanti punti di vista. Anche il Como fuori casa a Verona, Verona che è già in Serie B matematicamente. Ne vedremo sicuramente ancora delle belle per quanto riguarda questa lotta finale per l'Europa, per la Serie B, per restare nel campionato di Serie A. C'è Jovanotti dal 1992, non mi annoio.

Ossessione Samurai J su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Noi siamo in chiusura, ma il cielo è sempre più blu, tornerà lunedì come sempre dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia. Mi raccomando, tanti auguri a tutte le mamme per la festa della mamma. Vi lascio tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

ultime notizie. Un saluto e bentrovati. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io e il mio paese ci siamo sempre stati per l'Italia. Così Donald Trump, all'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, ha ribadito in un'intervista il suo disappunto nei confronti del nostro paese. Il leader della Casa Bianca conferma di continuare a prendere in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi italiane. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Abukeshekh, due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per più di una settimana. L'ONG israeliana Adalah fa sapere che saranno consegnati all'autorità per l'immigrazione, che li espellerà. Ci spostiamo in Russia, celebrazioni sottotono per l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della vittoria contro la Germania nazista. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Peskov, Washington avrebbe fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha precisato, si tratta di un percorso molto lungo e dai dettagli complicati. Emergenza antivirus, attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per 4 italiani che erano sul volo KLM transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti la donna che era a bordo della nave Ondius, deceduta poi dopo un ricovero a Johannesburg. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La cronaca continua la scia dei morti sul lavoro, 5 vittime nelle ultime ore. Un operaio senegalese di 23 anni ha perso la vita in una struttura balneare nei pressi del lungomare di Paola, in provincia di Cosenza, travolto dal cedimento di una struttura in cemento. Sempre in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, un operaio di 53 anni è stato schiacciato da una gru. A Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale sono morti 3 braccianti di nazionalità marocchina. Erano a bordo di un furgoncino che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato finendo in un canale. Arrestato un 74enne titolare di un nightclub di Anzio, in provincia di Roma, con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. All'interno del locale che è stato sequestrato sono stati identificati tra i clienti anche 12 minorenni. Gli investigatori hanno inoltre identificato 4 donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana. Lo sport, calcio, il sabato della 36esima giornata di Serie A propone l'anteprima dell'ultimo atto di Coppa Italia. Lazio-Inter ora in campo, si ritroveranno infatti di fronte mercoledì prossimo per la finale dell'Olimpico. Nella sfida delle 15 l'Udinese si è imposta sul Cagliari per 2-0, stasera alle 20:45 c'è Lecce-Juventus. Infine il tennis, Jasmine Paolini saluta gli internazionali di Roma al terzo turno, la campionessa uscente è stata battuta dalla belga Mertens in 3 set, avanti Mattia Bellucci che ha battuto in rimonta l'argentino Echeverri, in campo anche Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, rispettivamente contro i francesi Atman e Fils. Tra poco l'esordio di Yannick Sinner, il numero 1 del mondo, affronta l'austriaco Sebastian Hofner. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì! Lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Onyx c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno nuovo sta per finire e qualcosa cambierà.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.